0: pensare di me. Ma la cosa che mi liga nostra terra, sì, è la vostuia che mi ama innamorata qualche amato.
1: Come dice?